0: Kivo Crema. Lokacin jin dadi, sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare,
2: Kivo Kivo.
3: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
4: Muhammad,
3: eh?
4: Kai ne kuma anan?
3: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
4: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
3: Tab. Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da dadi. Dan haka

0: amfani koyo shi Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12
1: sani Dettol na
0: Dettol tsare iyalanku daga kwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin koshin lafiya
2: Dettol be 100% sure
3: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
4: Muhammad,
3: eh?
4: Kai ne kuma anan?
3: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
4: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
3: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin